contadino. E mio nonno pure. Eppure il padre di suo padre era un contadino. Insomma, in famiglia mia e sarà tutti contadini. Poi un giorno ci dissero: questo è il trattore. Da oggi vi darà da lavorare.